Buonasera, signorina. Si accodami. Prenda una sedia, se si vede. E cosa c'ha, Cardo? Cosa sta facendo? E cosa si sta spogliando? E perché si spoglia?

Non temere, non ce n'è da temere, sa. Noi siamo gente sarda, gente coraggiosa, che abbiamo peli nel cuore.